0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La persona giusta si incontra una volta sola nella vita. Quando la trovi, tienila stretta. E non importa cosa ha fatto in passato, l'unica cosa che conta è di non perderla.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce da capo.
2: Pioggia e sole

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Anche se piove, non mi bagnerò. Userò il tuo amore come un ombrello.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore mio, anche se sei lontano, il mio amore è sempre accanto a te, nella bianca trasparenza dell'alba, come nei rossi fremiti del tramonto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cane

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Bentrovati all'appuntamento con Le Stelle di Branco, previsioni astrologiche, segno per segno, settimana per settimana, mese per mese, anno per anno. Oggi è venerdì 21 di agosto del 2026. Ariete, l'unica cosa che devo dire non va ancora è Venere e Marte, i due amanti dello zodiaco che un po', devo dire, incidono negativamente nel senso di disturbo, di nervoso sul matrimonio soprattutto, e forse rendono troppo gelosi gli uomini del segno. Naturalmente le donne non sono da meno. Toro, notevole anche la pressione sulla salute e sulla forma fisica, una speciale cautela è richiesta. Tutto andrà meglio da domenica. Gemelli, domenica cambia la situazione, sole va in Vergine, chiama immediatamente verso la famiglia, impegnerà molto soprattutto le persone di una certa età che hanno responsabilità familiari, i genitori del segno, ma anche i giovani dovranno far vedere che hanno veramente talento. Anche a voi giovani dei Gemelli dico: non è più tempo di scherzare, di divertirsi come si divertono oggigiorno certi giovani su e giù per l'Italia. Cancro, va bene Marte, va bene Giove, però chiaramente questa luna e Venere non rendono giustizia a questo nostro Cancro per quanto riguarda le sue, diciamo, possibilità amorose. Leone, buon compleanno, non fatevi scappare questa fortuna che avete in questi due giorni, anche se volete il gioco, ma non è questo importante. Io direi più verso l'amore dobbiamo andare. Vergine, per quanto riguarda invece la vostra salute, il vostro fisico, io direi che quando la luna è negativa meglio non fare troppo, ecco. Poi voi decidete come volete, ma io direi di no. Amici della Bilancia, con questa Venere sono innamorati tutti, soprattutto le giovani fanciulle di Bilancia, e io direi ai genitori, voi che avete ragazze adolescenti ma anche più grandi, dovete un po' starli dietro, perché quelle facilmente perdono la testa con questa Venere. Cioè, tante volte il primo che arriva è già quello buono, invece non lo sappiamo che non è così. Come va con gli sposati della Bilancia? Ma io dico, stendiamo un velo. Scorpione, sempre bisogna battersi. Sapeste le battaglie che vi aspettano al ritorno nel posto di lavoro? Sagittario, l'importante è che prendete quella strada e arrivate fino in fondo. E poi io sono sicuro che fino in fondo c'è comunque un amore che vi aspetta. Siete estremamente sexy, forse un pochino troppo sbrigativi e veloci nel rapporto corpo a corpo. Capricorno, Venere e Marte, i due amanti dello zodiaco, si oppongono tra di loro, si scontrano, ma si oppongono anche a voi, al vostro desiderio soprattutto di vivere questo amore in pace, questa famiglia in pace, queste situazioni in pace. È proprio il pace che non vi lasciano in pace, ecco. Ma chi sono quelli lo sapete soltanto voi. Io vi dico soltanto che con Saturno e Marte in aspetto negativo, entrambi, non si può più scherzare, signori, assolutamente no. Allora io faccio appello al vostro senso della realtà, della diplomazia e anche quei giochi strani di potere che voi sapete svolgere. Ecco, l'importante è non dire niente, quello che è vero, ok? Dite soltanto quello che non è vero, inventate, vi conviene, credetemi, perché verrà il tempo che potrete dire tutto. Acquario, state lì un po' calmi, parlate un po' meno con i vostri amici che si divertono sempre tanto con voi. No, concentratevi sui vostri affari, perché qua bisogna fare business, bisogna fare, come diciamo noi a Venezia, schei. Anche la Venier dice così. Pesci, accettate una proposta di matrimonio, ringraziate il Giove se vi viene questa proposta, oppure fate la finta tonta tonto, fate voi la proposta per primi. Per me è molto interessante questo weekend, perché le stelle veramente mi ispirano in una maniera incredibile. Vedremo come poi andrà a finire la cosa. Comunque, come pensiero delle stelle, vi dico una cosa che sicuramente avete pensato in tanti, me compreso. La caduta di un grande, il fallimento di un ricco, provocano sempre in noi un senso di intima soddisfazione, di provvidenziale vendetta del destino.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: E così abbiamo ingurgitato la famosa brioche, siamo pronti quindi dopo il caffettino del mattino a partire per inaugurare questa nuova giornata di venerdì 21 agosto 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. In questo periodo con me, 7 su 7, sono Silvia Giansanti, buongiorno. Oggi la Chiesa ricorda San Pio X Papa, tra i nati oggi abbiamo Alizée, la cantante nel 1984, poi c'è anche Laura Morante nel 1956 e Usain Bolt nel 1996 l'atleta. Il 21 agosto del 1860 avvenne la battaglia di Piazza Duomo, la città di Reggio Calabria venne conquistata dai garibaldini nella spedizione dei Mille. E dopo il cenno storico parliamo d'amore nuovamente, ottima idea perché ci sono le grandi voci del cinema nell'interpretazione dell'aforisma d'amore, sentiamo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: La primavera è qui e già le manca un petalo, quella membrana che fa del nostro cuore un essere vivente.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Artiste davvero interessanti del nuovo millennio, tra queste spicca Katie Tunstall, Other Side of the World su Dimensione Suono Soft, tra poco il meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Questa giornata di venerdì, correnti più fresche oceaniche raggiungeranno il centro-nord Italia con instabilità anche al nord-ovest. Piogge, rovesci sparsi tra la mattinata e il primo pomeriggio, tesi tra Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Piogge anche battenti, non sono esclusi anche colpi di vento durante i sistemi temporaleschi più intensi. Sensibile calo delle temperature per una giornata con valori termici sotto media. Poi nel weekend tornerà una maggiore stabilità, nel fine settimana sole e nuovo aumento delle temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Pastella polare.
1: Ma che melodia, che bello ritrovare di primo mattino l'albero delle noci su Dimensione Suono Soft.
2: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'intensa mattinata insieme sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buona estate, c'è il primo appuntamento Good Life. Hai mai pensato a una colonna olfattiva per i tuoi gatti? Sviluppare un ambiente olfattivo stimolante migliora il loro benessere mentale. Usa materiali sicuri, erba gatta, silver vine, se disponibile foglie di menta dolce in piccole dosi. Evita però gli oli essenziali concentrati che possono essere tossici. Attenzione per i felini, tipo l'eucalipto, tea tree, eccetera. Idee pratiche: crea piccoli sacchetti di cotone con erba gatta secca, nascondili in vari punti della casa per gioco. Prepara poi tavolette odorose con cartone silver vine per grattare. Usa diffusori a freddo solo con essenze feline safe sotto consiglio veterinario. I benefici sono tanti, tra cui la stimolazione sensoriale, la riduzione dello stress e l'aumento del gioco spontaneo. Un ultimo trend: sai che ci sono dei mini workshop per famiglie di gattini su olfatto e arricchimento domestico? Cercali su web e impara nuove tecniche per amare al meglio il tuo amico a quattro zampe. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Stanno per arrivare puntualmente le ultime notizie dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
2: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Sono diverse le criticità di queste ore in Lombardia per il maltempo. La situazione più difficile a Sonico in Val Camonica, con massi e detriti sulla statale 42 e il cedimento del ponte di Rino. Nella Bergamasca anche qui frane e alberi caduti tra Alta Val Brembana e Val Seriana. Nel Comasco la statale Regina è stata chiusa e poi riaperta a senso unico alternato tra Colonno e Argegno. Allerta arancione fino ad oggi. A Milano i parchi rimangono chiusi e nubi e grandinate anche in altre regioni, come in buona parte del Piemonte, tra cui il Novarese, il Biellese e l'Alessandrino. Forti raffiche di vento a Chivasso e oltre 37.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, 20.000 soltanto su Genova, allagata Chiavari. Lo sport, il calcio a Bergamo. L'andata dei play-off di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv è terminata con un pareggio 0-0. Si deciderà al ritorno il 27 agosto in Ungheria. Tennis, Flavio Cobolli in semifinale al Cincinnati Open. L'italiano ha battuto lo statunitense Tommy Paul in 3-7 con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Musetti ai quarti, trovati a Fo. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Eccola, è arrivata l'ondata di maltempo, non si è fatta assolutamente attendere, soltanto che quando poi piove, e non possiamo più avere una pioggia tranquilla, nuvolette tranquille, niente, bombe d'acqua, danni, disastri dappertutto. Ad esempio nel Comasco l'esondazione di un corso d'acqua ha invaso la carreggiata nei pressi della statale 340 Regina. In provincia di Sondrio si è verificata l'esondazione del bacino dei Forni nel territorio di Valfurva. L'episodio ha provocato il crollo addirittura di un ponte pedonale. E parchi e piscine, attenzione, perché restano chiusi anche in questo venerdì a Milano. Lo ha disposto il comune a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per il rischio di temporali con nubifragi attesi anche in città. La Protezione Civile Comunale ha attivato il centro operativo per monitorare la situazione e coordinare i primi interventi in città. Speriamo che non ci siano danni ingenti. Intanto c'è l'aforisma d'amore. Ogni ora le grandi voci del cinema danno il meglio. Sentiamo.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Cerchiamo l'equilibrio e ci innamoriamo di chi ce lo sposta.

0: violini, che malinconia, Carmen in consoli, grande hit, l'ultimo bacio su Dimensione Suono Soft. Mettere una scarpa in cassaforte? Beh, un consiglio utile per chi viaggia. Tra poco ne parleremo nell'appuntamento Good Life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Questa giornata di venerdì, correnti più fresche oceaniche raggiungeranno il centro-nord Italia con instabilità anche al nord-ovest. Piogge e rovesci sparsi tra la mattinata e il primo pomeriggio, tesi tra Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Piogge anche battenti, non sono esclusi anche colpi di vento durante i sistemi temporaleschi più intensi. Sensibile calo delle temperature per una giornata con valori termici sotto media. Poi nel weekend tornerà una maggiore stabilità, nel fine settimana sole e nuovo aumento delle temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Eccolo, lo abbiamo, un altro atteso momento Good Life sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft in questo fine settimana insieme. Buon venerdì, si parla di viaggi e soprattutto di oggetti che si dimenticano in hotel. La scena è familiare a molti. L'ultima mattina prima della partenza si trasforma veramente in una corsa faunosa contro il tempo. Tra doccia, colazione, check-out, basta veramente un attimo di distrazione per lasciare qualcosa indietro. Un caricabatteria infilato nella presa, per esempio, oppure un oggetto personale dimenticato sul comodino, documenti e gioielli nella cassaforte. E non si tratta di casi isolati. Secondo diverse indagini, oltre il 50% dei viaggiatori ammette di aver dimenticato almeno un oggetto in hotel, soprattutto poi se si è un po' disordinati, confusionari, no? E proprio per evitare questi errori che molti viaggiatori esperti usano un trucco sorprendente: mettere una scarpa nella cassaforte dell'hotel. Fa ridere questa cosa, sì, proprio una scarpa. Il principio è tanto semplice quanto efficace. Inserire una delle proprie scarpe, proprio una di quelle che pensiamo di indossare il giorno della partenza, insieme a passaporto, contanti e oggetti preziosi. Quando prepari i bagagli, la scarpa mancante salta subito all'occhio ed è proprio questo il punto. Il trucco ti obbliga a riaprire la cassaforte. Hai capito? Funziona.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: avviciniamo a grandi passi e un altro appuntamento con l'informazione qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Sono diverse le criticità che si riscontrano in queste ore in Lombardia per il maltempo. Partiamo dalla Val Camonica con acqua e detriti sulla statale 42 e il cedimento del ponte di Rino in Val Rabbia, difficoltà di accesso all'ospedale di Edolo, disagi nella Bergamasca tra Val Seriana e Alta Val Brembana, evacuato per precauzione il campeggio San Simone con 250 persone. A Milano monitorati Seveso e Lambro, non ci sono criticità al momento, i parchi rimangono chiusi anche oggi. Nubi fragili anche in Piemonte, nel Novarese, nel Biellese, nell'Alessandrino, in parte della provincia di Torino. Andiamo a Bergamo per lo sport. 0-0 nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. Si deciderà al ritorno il 27 agosto in Ungheria. Domani parte la Serie A di calcio. Oggi al via la B alle 20:30 Vicenza-Catanzaro. Domani in campo anche Mantova e Cremonese. Il tennis, Flavio Cabolli in semifinale al Cincinnati Open. L'italiano ha battuto lo statunitense Tommy Paul in 3 set. Il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Musetti ai quarti, trova Tiafoe. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Si torna dopo l'appuntamento con le ultime notizie grazie alla redazione di Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti, insieme fino alle 9. Allora segniamoci questa data. Sì, amiamo in modo particolare il pesce fritto, perché c'è un appuntamento che fa per voi e noi. Dal 26 agosto al 30 agosto al Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, ingresso dal parcheggio del centro commerciale Brianza, si svolge l'appuntamento culinario riservato agli amanti della frittura. Tutte le sere dalle 18 il sabato e la domenica anche a pranzo ci si potrà tuffare tra i profumi e i sapori del pesce fritto. Parola d'ordine: croccantezza, una ricca frittura con calamari, alici, filetti di pesce, panini con gamberi e tante altre prelibatezze per sentirsi ancora un po' in vacanza. È vero, è vero, il profumo del pesce fritto richiama la vacanza, no? Quando tra i vicoli di un paesino si sente continuamente questo odore al mare in modo particolare. E adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema danno il meglio e poi quest'ora la inauguriamo con E Biagio Antonacci, se è vero che ci sei.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Ci sarà un perché a tutto questo dolore, a tutta questa amarezza, a tutta questa delusione? Dicono che si chiami

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: descrive.
1: Sono rimaste soltanto le briciole di una storia d'amore. Noemi con questa grande hit dal passato su Dimensione Suono Soft. Adesso spazio a Branco.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Una voce che va dritta al cuore, quella di Mina, da sempre, da una vita. Volami nel cuore su Dimensione Suono Soft. E adesso, segno per segno, arriva l'oroscopo atteso di Branco.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco, previsioni astrologiche segno per segno, settimana per settimana, mese per mese, anno per anno. Oggi è venerdì 21 di agosto del 2026. Ariete, l'unica cosa che devo dire non va ancora è Venere e Marte, i due amanti dello zodiaco che un po', devo dire, incidono negativamente nel senso di disturbo, di nervoso sul matrimonio soprattutto, e forse rendono troppo gelosi gli uomini del segno. Naturalmente le donne non sono da meno. Toro, notevole anche la pressione sulla salute e sulla forma fisica. Una speciale cautela è richiesta. Tutto andrà meglio da domenica. Gemelli, domenica cambia la situazione, sole va in Vergine, chiama immediatamente verso la famiglia, impegnerà molto soprattutto le persone di una certa età che hanno responsabilità familiari, i genitori del segno, ma anche i giovani dovranno far vedere che hanno veramente talento. Anche a voi giovani dei Gemelli dico: non è più tempo di scherzare, di divertirsi come si divertono oggigiorno certi giovani su e giù per l'Italia. Cancro, va bene Marte, va bene Giove, però chiaramente questa luna e Venere non rendono giustizia a questo nostro Cancro per quanto riguarda le sue, diciamo, possibilità amorose. Leone, buon compleanno, non fatevi scappare questa fortuna che avete in questi due giorni, anche se volete il gioco, ma non è questo importante. Io direi più verso l'amore dobbiamo andare. Vergine, per quanto riguarda invece la vostra salute, il vostro fisico, io direi che quando la luna è negativa meglio non fare troppo, ecco. Poi voi decidete come volete, ma io direi di no. Amici della Bilancia, con questa Venere sono innamorati tutti, soprattutto le giovani fanciulle di Bilancia, e io direi ai genitori, voi che avete ragazze, adolescenti, ma anche più grandi, dovete un po' starli dietro, perché quelle facilmente perdono la testa con questa Venere. Cioè, tante volte il primo che arriva è già quello buono, invece non lo sappiamo che non è così. Come va con gli sposati della Bilancia? Ma io dico, stendiamo un velo. Scorpione, sempre bisogna battersi. Sapeste le battaglie che vi aspettano al ritorno nel posto di lavoro? Sagittario, l'importante è che prendete quella strada e arrivate fino in fondo, e poi io sono sicuro che fino in fondo c'è comunque un amore che vi aspetta. Siete estremamente sexy, forse un pochino troppo sbrigativi e veloci nel rapporto corpo a corpo. Capricorno, Venere e Marte, i due amanti dello zodiaco, si oppongono tra di loro, si scontrano, ma si oppongono anche a voi, al vostro desiderio soprattutto di vivere questo amore in pace, questa famiglia in pace, queste situazioni in pace. È proprio il pace che non vi lasciano in pace, Ecco, ma chi sono quelli lo sapete soltanto voi. Io vi dico soltanto che con Saturno e Marte in aspetto negativo, entrambi, non si può più scherzare, signori, assolutamente no. Allora io faccio appello al vostro senso della realtà, della diplomazia e anche quei giochi strani di potere che voi sapete svolgere. Ecco, l'importante è non dire niente, quello che è vero, ok? Dite soltanto quello che non è vero, inventate, vi conviene, credetemi, perché verrà il tempo che potrete dire tutto. Acquario, state lì un po' calmi, parlate un po' meno con i vostri amici che si divertono sempre tanto con voi. No, concentratevi sui vostri affari, perché qua bisogna fare business, bisogna fare, come diciamo noi a Venezia, schei. Anche la Venier dice così. Pesci, accettate una proposta di matrimonio, ringraziate il Giove se vi viene questa proposta, oppure fate la finta tonta tonto, fate voi la proposta per primi. Per me è molto interessante questo weekend, perché le stelle veramente mi ispirano in una maniera incredibile. Vedremo come poi andrà a finire la cosa. Comunque, come pensiero delle stelle, vi dico una cosa che sicuramente avete pensato in tanti, me compreso. La caduta di un grande, il fallimento di un ricco, provocano sempre in noi un senso di intima soddisfazione, di provvidenziale vendetta del destino.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sono pronte le ultime notizie dalla redazione di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Prima però dell'appuntamento con l'informazione, i miei saluti finali. È tutto da Silvia Giansanti. Buon fine settimana, ma saremo ancora insieme sia sabato che domenica dalle 6. Arriva il nostro Francesco Cavuoto e quindi buon proseguimento. Ciao!
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dal maltempo sulla Lombardia. Piove su Milano, dove oggi parchi e cimiteri sono chiusi, monitorati Seveso e Lambro. In Val Camonica, nel Bresciano, acqua e detriti. Sulla statale 42 cede il ponte di Rino, ci sono 81 persone evacuate, 57 sul lato di Rino di Sonico, 24 sul lato di Garda, allagamenti a Malonno. Nella Bergamasca i disagi maggiori tra Val Seriana e Alta Val Brembana, problemi anche nel Comasco e in provincia di Lecco. Controlli a Bergamo prima della gara d'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, finite poi 0-0, trovati all'interno di un B&B. Oltre 45 kg di botti appartenevano a due tifosi israeliani per i quali scattato il DASPO. Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato a Luino per spaccio di hashish, trovato con 56,71 grammi, un bilancino e denaro nascosto nei calzini, identificato durante i controlli della Guardia di Finanza, un'attività che rientra nelle operazioni contro lo spaccio tra i giovani. Il risico bancario, MPS lancia le offerte su Banco BPM e Banca Generali per circa 34 miliardi. Ci risentiamo tra un'ora.
6: È venerdì che di agosto ha tutto un altro sapore, un altro spessore, sì, un'altra essenza. Potrei continuare qui per ore. Pronti per partire per le prossime 4 di ore per l'esattezza su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere con le Good Life, i segreti in tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, l'informazione. Mi sono presentato o no? Veramente non mi sono ancora presentato, lo faccio adesso. Sono Francesco Cavuoto, è venerdì e tutto va assolutamente bene. Un bacio a Silvia Giansanti che ci ha praticamente aperto questa mattinata, ti ha tirato giù dalla branda, adesso tocca a me accompagnarti fino all'ora di pranzo. Allora si parte così.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Il ti amo è un abito, non un accessorio. Che il ti amo non lo abbini a nulla. È elegante, nudo.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero Marco Mengoni, Dimensione Suono Soft, in questo venerdì d'agosto. Tra poco

0: Torniamo con Travel Experience. Beppone Pellegrino, il mio amico, ci accompagnerà in giro per il pianeta terracqueo. Sentiamo oggi dove ci porta.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Bellissima canzone che ci accompagna all'appuntamento con Beppe Pellegrino, il mio amico Beppe. Ascoltiamo dove ci accompagna oggi. Non solo ci accompagna la canzone all'appuntamento, ma ci accompagna lui in giro per il mondo con Travel Experience. Vai Beppuzzo!
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao ragazzi! Buongiorno, bentrovati. Pensate che qualche giorno fa un mio amico mi ha detto: tu cosa daresti per vedere un'isola con gli asini albini, quindi bianchi, e le carceri fantasma? Io ci ho pensato un po', ho pensato a vari posti in Europa, nel Mediterraneo. Poi ho detto: vabbè, sì, dimmi dove firmo, dove posso andare. E ha sciolinato un nome, l'Asinara. E lì ho capito: l'asini, albini, l'isola degli asini. È un mix assurdo di natura selvaggia passato carcerario. C'erano mafiosi, ergastolani, delinquenti, ladri. Ora invece ci sono capre e asinelli candidi che sembrano usciti da un film fantasy. Qui ovviamente ho pensato: farò un'escursione tra le vecchie prigioni con i graffiti dei detenuti ancora sulle pareti. Questa era la mia immaginazione. Poi il silenzio assoluto delle cale più blu che ho visto e che ho immaginato di vedere. Le guide ti raccontano storie con rispetto, come se ogni pietra ricordasse il passato. E le guide sono anche ex carcerati, pensate. Poi, sempre immaginando, quando il sole cala, il vento sibila tra gli alberi bassi, sembra quasi che l'isola parli, o meglio, sussurri. L'Asinara ti guarda da lontano e, se sei fortunato, ti lascia entrare nei suoi segreti. Io quest'estate ci vorrei tornare. Sono passati moltissimi anni e mi hanno detto che è ancora bellissima. Spiagge fantastiche, rade bellissime, un'accoglienza incredibile e poi tanto mare blu, azzurro, verde. Insomma, l'isola degli asini bianchi ce l'abbiamo solo noi in Italia, l'Asinara. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Radio del Benessere.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.

0: Vasco Rossi, una canzone per te, per me, per tutti. Canzone che chiude il nostro appuntamento di oggi, non è vero, la nostra prima ora delle 4, ce ne saranno altre 3 piena di musica da ascoltare con i successi soft di ieri e di oggi, ma prima c'è la nostra informazione, le ultime notizie dalla nostra redazione, le ascoltiamo.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat!
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo delle ultime ore sulla Lombardia con oltre 200 interventi dei vigili del fuoco durante la notte, piove su Milano, oggi i parchi e i cimiteri sono chiusi in città, monitorati Seveso e Lambro. Nel Bresciano in Val Camonica acqua e detriti sulla statale 42, c'è del ponte di Rino, 81 le persone evacuate e sono terminate le operazioni di evacuazione di 250 persone dal campeggio a Isola di Fondra nella Bergamasca per il movimento franoso nella parte superiore dell'acqua. Area per l'esondazione di un torrente nella parte inferiore. Il maltempo colpisce anche il Piemonte, Liguria e la Toscana. L'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv è finita 0-0, il ritorno tra 7 giorni, né controlli a Bergamo prima della gara, trovati all'interno di un B&B oltre 45 kg di botti, appartenevano a due tifosi israeliani per i quali è scattato il DASPO. Domani parte la Serie A di calcio, oggi al via la B, alle 20.30 Vicenza-Catanzaro, domani in campo anche Mantova e Cremonese. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Dai che stamattina ti faccio uscire la lacrimuccia perché scoperchiamo proprio il vaso di Pandora. Domanda: se potessi fare una sola domanda a tuo nonno o a tua nonna, quale sarebbe? Magari puoi farla ancora, però per chi come me i nonni non ce li ha più, questa è proprio una di quelle domande che al mattino ti mettono proprio in balia delle emozioni. Allora si riparte, tra poco ne parliamo all'interno delle nostre Good Life, ma Frank Sinatra con Fly Me to the Moon è la canzone che apre la prossima playlist qui sulla Radio del Benessere, dove Elena Bianca invece ci racconta un dolce aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata.

0: You.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sugar, Maroon 5. Buona giornata, buon venerdì, buon mese di agosto da Dimensione Sonosoft. Tra poco la domanda ai tuoi nonni: se ce l'hai ancora, fagliela stesso oggi. Se invece non li hai più, probabilmente dovremo accendere la macchina dei ricordi. Tra poco, Good Life.
1: Ad agosto è tutto chiuso.
2: Non proprio.
1: Il concessionario?
2: Parisi Group è aperto.
1: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci. Quindi siete aperti?
3: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Dimensione Suono Soft.

0: Se potessi fare una sola domanda ai tuoi nonni, a tuo nonno o a tua nonna, quale sarebbe? No, pensaci per un momento, per davvero. Qual è stato il giorno più bello della tua vita? Di chi ti sei innamorato per la prima volta? Quanto guadagnavi col tuo primo lavoro? Qual è stata la scelta che rifaresti subito? E quale errore invece mi consiglieresti di evitare? Ci sono persone accanto a noi che custodiscono un archivio enorme di vita, di esperienze, e qualche volta ci dimentichiamo di aprirlo. Oggi è una delle giornate dedicata alle persone più anziane e potremmo celebrarla proprio in questa maniera, facendo delle domande per chi ha la fortuna ancora di averli i nonni, perché parlare con una persona che ha 80-90 anni significa avere davanti qualcuno che ha visto cambiare il mondo per davvero, ha conosciuto una vita senza internet, senza smartphone, in molti casi senza televisione in casa, ha visto cambiare il lavoro, le famiglie, le città, il modo di innamorarsi, perfino quello di fare la spesa, no? E dentro quella memoria ci sono informazioni che le più grandi intelligenze artificiali e anche lo stesso Google non possiedono. La storia della nostra famiglia, per esempio, no? La ricetta, quella fatta a occhio, ne parlavo proprio l'altro giorno con Salvatore Lordi della nostra redazione, cioè di quando praticamente anche per fare il semplice pane, non è che mettevi l'acqua e poi la farina, iniziavi a mettere delle cose e poi la ricetta veniva da sé. Il soprannome di qualcuno che non c'è più, il racconto di come si sono conosciuti i nostri nonni, oppure una foto di un'Italia che abbiamo visto soltanto nei film, e poi c'è il presente. Trascorrere tempo insieme, parlare, passeggiare, giocare a carte, condividere un pranzo, mantiene vive le relazioni e aiuta a contrastare uno dei problemi più delicati dell'età avanzata, la solitudine. E c'è una cosa che possiamo fare già oggi: prendere il telefono o registrare una conversazione con un nonno, un genitore anziano o uno zio. Chiedergli di raccontare la sua infanzia, il primo amore, una paura, una grande felicità. Tra 20 anni quella registrazione potrebbe diventare uno dei file più preziosi che abbiamo. E allora oggi regalagli un po' del tuo tempo e soprattutto una domanda, perché ogni persona anziana è una biblioteca vivente. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E la luna bussò e io andai ad aprire. Loredana Bertè chiude la prima metà di questa mattinata e questo venerdì 21 agosto. Tra poco la nostra informazione, poi l'ora con i segreti in tavola.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Oltre 200 interventi di soccorso dei vigili del fuoco nella notte in Lombardia per il maltempo. I casi più difficili in Val Camonica con acqua e detriti sulla statale 42 e con il cedimento del ponte di Rino. 81 le persone evacuate. Sono terminate le operazioni di evacuazione di 250 persone dal campeggio di Isola di Fondra nella Bergamasca. 6 paesi rimangono isolati. In Valtellina evacuata la frazione Bondone. Disagio anche nel Comasco e nelle Chiese. A Milano oggi i parchi e i cimiteri sono chiusi, monitorati Seveso e Lambro. Per la cronaca, in manette a Milano un italiano di 39 anni per tentata truffa aggravata, vittima una donna di 28 anni cui ha tentato di portare via preziosi e denaro per 4.000 euro. L'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv è finita 0-0, il ritorno tra 7 giorni. Il tennis, Flavio Cobolli in semifinale al Cincinnati Open. L'italiano ha battuto lo statunitense Tommy Paul in 3 set con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4, Musetti ai quarti trova Tiafoe. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Gavuoto da Dimensione Suono Soft. Oggi lo conosciamo come il posto dove andare a prendere il sole, no? Fare sport, mangiare qualcosa, passare una giornata all'aperto. Ma l'idroscalo nasce con tutt'altra funzione. Il bacino artificiale venne realizzato a partire dal 1928 tra Peschiera e Segrate per permettere il decollo e l'atterraggio degli idrovolanti. E negli anni 30 da qui si poteva addirittura partire dall'acqua di Milano e arrivare fino a Venezia. Poi l'aviazione cambiò, arrivarono le piste in cemento e l'idroscalo trovò una nuova identità. E negli anni 50 diventò davvero la spiaggia dei milanesi. Migliaia di persone sulle rive, vespe, picnic, musica, primi amori, cartoline spedite da quella che veniva chiamata addirittura la Riviera di Milano. Oggi quell'anima popolare è ancora lì, mescolata a beach club, ristoranti, lettini a pagamento, sport acquatici. Accanto ci sono sempre gli aerei di Linate che decollano sopra la testa. Insomma, quasi 100 anni dopo, Milano continua ad avere il suo mare, solo che invece delle onde sullo sfondo passano i Boeing, ma questa è un'altra storia. Si riparte verso un'ora fatta di musica. Whitney Houston, Run to You, e prima ancora Mario Bombardieri con la sua voce profonda e calda ci racconta un dolce aforismo d'amore. Tutto per noi.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Se solo usassimo lo stesso slancio del primo bacio per dirci ti amo ogni volta, saremmo salvi dall'abitudine.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: tuo nel venerdì d'agosto di Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere. Tra poco anche i consigli quotidiani, segreti in tavola, quelli di Francesca Romana Barberini.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Million Reasons, Lady Gaga. Appuntamento sempre puntuale con Francesca Romana Barberini, i suoi consigli dal mondo del food. Ieri abbiamo parlato di vino e oggi chissà che cosa tratterà, qual è l'argomento della giornata, del contenuto di questa mattina. L'ascoltiamo insieme, i suoi segreti in tavola.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Beh, io dico che ci vuole davvero un bel carattere per crescere tra le rocce, resistere al vento e sfidare il sole più cocente. E questo carattere è quello del cappero, piccolo ingrediente mediterraneo che è capace di accendere un piatto con pochissimi grammi. La pianta si chiama cappari spinosa, ha origini antichissime, probabilmente comprese tra il bacino del Mediterraneo e l'Asia occidentale. Era conosciuta già da Greci e Romani e veniva citata persino da Apicio. Ma attenzione, quella che chiamiamo cappero non è il frutto della pianta, è il bocciolo del fiore che viene raccolto prima che si apra. Se invece lo lasciamo maturare, quindi aprire, eccetera, nasce il cucuncio, che è il vero frutto della pianta, un po' più grande, avete presente? È un po' allungato e ha anche un piccolo picciolo, quindi... In Italia i territori di produzione principali sono ovviamente le isole Eolie, in particolare Salina, dove si coltivano i capperi delle Eolie, anzi i capperi delle isole Eolie DOP, e Pantelleria, che è l'isola vulcanica battuta dal vento dove si produce il cappero di Pantelleria IGP. La raccolta è interamente manuale, avviene generalmente dalla tarda primavera fino alla fine dell'estate. I boccioli vengono presi molto presto, prima che il sole diventi troppo forte, e la raccolta si ripete più volte durante la stagione. I capperi piccoli sono considerati insomma più pregiati perché hanno una consistenza compatta e un sapore particolarmente fine. Appena raccolti sono però amari e poco gradevoli i capperi, lo sapevate? È la maturazione sotto sale o in salamoia che li trasforma e gli regala quel profumo intenso e quel gusto un po' sapido, aromatico, leggermente pungente, con delle note vegetali che assomigliano un po' alla senape. Ovviamente i capperi sono poco calorici, contengono fibre e composti antiossidanti, tra cui la rutina e la quercetina. Bisogna fare attenzione al sodio, quindi prima di utilizzarli, soprattutto se vengono conservati sotto sale, vanno sciacquati bene e lasciati qualche minuto in acqua. In cucina sono perfetti per me con tutto, ma comunque con il pomodoro, le olive, le melanzane, i peperoni, la pasta e il pesce vanno davvero d'accordo. Sono protagonisti della puttanesca, della caponata e di tante salse mediterranee. Ho un segreto, io li aggiungo quasi alla fine della cottura per non disperderne il profumo. Quelli sotto sale si conservano in un luogo fresco asciutto, mentre quelli in salamoia o sotto aceto, dopo l'apertura, vanno tenuti sempre in frigorifero, coperti dal loro liquido. Noi ci sentiamo più tardi qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere una bella giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Groovy Kind of Love, Phil Collins. Chiudiamo così le prime tre ore insieme nella mattinata di Dimensione Suonosoft. Tra poco l'ora della decompressione. Che significa? Significa che mettiamo più musica e meno chiacchiere. Arriviamo in relax fino all'ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 200 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco per il maltempo nella notte in Lombardia. In Val Camonica è ancora chiusa la statale 42, 81 le persone evacuate a Sonico e Vione, l'olio esonda a Malonno, 6 paesi rimangono isolati nella Bergamasca e sono terminate le operazioni di evacuazione di 250 persone dal campeggio di Isola di Fondra. A Milano oggi parchi e cimiteri sono chiusi, piove in città, sono monitorati Seveso e Lambro. Duramente colpita anche la Liguria, una tromba d'aria a Cogoleto, blackout a Genova. In manette a Milano un italiano di 39 anni per tentata truffa aggravata, vittima una donna di 28 anni cui ha tentato di portare via preziosi denaro per 4.000 euro. L'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv è finita 0-0, il ritorno tra 7 giorni. Domani parte la Serie A, oggi al via la B, alle 20.30 Vicenza-Catanzaro, domani in campo anche Mantova e Cremonese. Anche la Serie C scende in campo, questa sera tocca ad Alcione Milano e Union Brescia. Ci risentiamo tra circa un'ora.

0: Buon pomeriggio da Francesco Caboto, da Dimensione Suonosoft e dall'ora della decompressione. Tutta musica che abbiamo a disposizione, tutta la musica compressa all'interno di quest'ora per farti arrivare in relax fino all'ora di pranzo. Io mi taccio, parlerò un po' meno, ma ti metto tanta musica, anche a cura del nostro ufficio musica. Franco Battiato e la cura, capisci? Partiamo proprio col botto. E prima ancora Liliana Sorrentino, Aforismo d'amore, tutto per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Adesso voglio sentirmi amata. Amata a voce alta in ogni palpito, senza limiti, respirata e urlata al mondo con tutto il fiato di una vita.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Europhonic, Mad About You, Dimensione Suono Soft, la nostra playlist, quella dell'ora della decompressione, ritorna tra pochissimo. Se vuoi rilassarti, stai lì.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Lionel Richie, All Night Long, Dimensione, suono soft sullo sfondo e una bella giornata che ci porta, ci accompagna dritti verso il weekend. Intanto c'è Renato Zero, Non cancellate il mio mondo, lo ascoltiamo.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: I Negramaro con Estate. Godiamocela fino in fondo quest'estate 2026. Ci salutiamo, ma rifacciamo tutto a partire dalla prossima settimana. Lunedì, subito dopo Silvia Giansanti, lunedì 24, io ti aspetto alle 9 per accompagnarti per le successive 4 ore. Da Cavuoto, buon weekend, ricaricati, rigenerati, fai le cose che ti piacciono di più, una gita fuori porta, insomma, fai quello che ti fa stare bene. Da Cavuoto, buon appetito, buon weekend, buona giornata, buon tutto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sì, il maltempo con oltre 200 interventi di soccorso dei vigili del fuoco nella notte in Lombardia. Grave la situazione in Val Camonica, dove è ancora chiusa la statale 42. 81 persone sono state evacuate tra Sonico e Vione, mentre Loglio esonda a Malonno. Alcuni piccoli comuni della Val Brembana in provincia di Bergamo sono isolati. I vigili del fuoco sono a lavoro per liberare le strade dal fango. Particolarmente colpito il comune di Branzi. A Milano oggi parchi e cimiteri sono chiusi, monitorati Seveso e Lambro, duramente colpite alla Liguria, una tromba d'aria a Cogoleto, blackout a Genova. Lo spaccio nelle piazze di Crema, i nuovi sviluppi investigativi delle indagini iniziate il 18 luglio tra le province di Cremona e Bergamo, nelle ultime ore 4 arresti. Sant'Angelo Lodigiano, il colpo alla gioielleria del centro commerciale, il comando è entrato in azione in pieno giorno a volto coperto, intorno alle 14 di ieri erano in 5 la fuga a bordo di un van. Calcio, Monza ufficiale, Idrissa Touré, contratto fino al 2028, domani la neopromossa sarà in campo a San Siro contro l'Inter, prima gara del nuovo campionato. Oggi intanto al via la Serie B, alle 20.30 Vicenza-Catanzaro, domani in campo anche Mantova e Cremonese. Ci risentiamo tra circa un'ora.
5: Finalmente venerdì, l'ultimo gradino della settimana prima di goderci il fine settimana, e allora direi di scalarla insieme, quest'ultima collinetta su Dimensione Suono Soft. Per le prossime 4 ore fino alle 17 sei con me, Maria Chiara Belardo, tua fedele compagna di bordo e voce amica, condividiamo anche il nostro percorso meraviglioso di degustazioni musicali all'insegna dei successi più belli di sempre. Prima di me sei stato in compagnia di Francesco Cavuoto, che saluto, lo ritroviamo lunedì a partire dalle 9, e noi partiamo dalle più belle voci del cinema che ci dedicano l'aforisma da amore.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te.
8: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un successone firmato Gautier, Somebody That I Used To Know, su Dimissione Sono Soft. A breve facciamo un giro in Corea del Sud per un segreto di bellezza che non possiamo non conoscere nella prossima Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: passaporto alla mano, ce ne andiamo dritti in Corea del Sud per questo appuntamento con le Good Life, perché parliamo spesso di quanto la protezione dagli agenti esterni sia diventata la priorità assoluta per il benessere di viso e chioma, e proprio dalla Corea arriva ora un'innovazione incredibile. Una nebbia spray a base di acqua di bambù fermentata, un ingrediente millenario, simbolo di forza e flessibilità nella cultura asiatica, un vero e proprio booster di idratazione minerale. E la particolarità di questo prodotto sta nella sua versatilità, poiché è formulato per essere nebulizzato sia sulla pelle del viso che sulle lunghezze dei capelli. Una volta applicato, crea uno scudo invisibile che idrata profondamente e spegne l'effetto crespo in pochi secondi. Un piccolo aneddoto storico: i guerrieri coreani utilizzavano la linfa di bambù per lenire la pelle dopo le lunghe giornate passate al sole e al vento. Oggi quella stessa saggezza antica si trasforma in un gesto di bellezza moderno e super rapido. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste

0: Paul Young, Every Time You Go Away, su Dimissione Sono Soft. Per andare in redazione ci attendono le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sembra il tempo con oltre 200 interventi di soccorso nella notte da parte dei vigili del fuoco in Lombardia. In Val Camonica 81 le persone evacuate a Sonico e Vione, Loglio e Sonda a Malonno, ancora chiusa la statale 42. Alcuni piccoli comuni della Val Brembana in provincia di Bergamo sono isolati, come Foppolo, particolarmente colpito il comune di Branzi, 250 evacuati in un camping. La situazione a Milano: oggi i parchi e i cimiteri sono chiusi, monitorati il Seveso e il Lambro. Duramente colpita la Liguria, una tromba a Marina, a Cogoleto, blackout a Genova. Infastidito dei rumori di una festa tra ragazzi, ha minacciato il gruppo e un 18enne, puntandogli contro un fucile. Poi è esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio. È accaduto a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, dove un uomo italiano di 68 anni è stato denunciato dai carabinieri. Non aveva nessun porto d'armi. Il calcio: Monza ufficiale Idrissa Touré, contratto fino al 2028. Domani la neopromossa sarà in campo a San Siro contro l'Inter, prima gara del nuovo campionato di Serie A. In casa Inter, visita al CONI per Curtis Jones. Nel pomeriggio la firma. Oggi al via la Serie B, alle 20:30 Vicenza Catanzaro, domani in campo anche Mantova e Cremonese. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
0: Ancora nel venerdì pomeriggio di Dimensione Suono Soft, insieme a me Maria Chiara Belardo fino alle 17, e archiviata l'eclissi totale di sole di qualche giorno fa, si pensa già all'eclissi parziale di luna che si verificherà il prossimo 28 agosto. Che cosa accadrà? Stavolta sarà il cono d'ombra della Terra a coprire parzialmente la superficie lunare, che assumerà un colore simil rossastro. Orario d'inizio segna intorno alle 4 di notte e il picco massimo si avrà intorno alle 6 del mattino, che è l'ora in cui la luna tramonta, e sarà effettivamente possibile osservarla anche da Milano e dalla Lombardia, ovviamente inquinamento luminoso e condizioni meteorologiche permettendo. C'è Nino Buonocore in arrivo adesso con Scrivimi, ma prima le più belle voci del cinema con l'aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amami ancora, fallo dolcemente, un giorno, un mese, un'ora, perdutamente.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: pazzo di lei con Biagio Antonacci su Dimissione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per

0: Per te la firma e la voce è quella di Giovanotti, su Dimensione Sono Soft. C'è l'appuntamento con le news, andiamo in redazione e poi seconda metà del nostro appuntamento di oggi.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Partiamo dal maltempo: oltre 200 interventi di soccorso dei vigili del fuoco nella notte in Lombardia, fra questi l'evacuazione di 250 persone da un campeggio minacciato dalla piana del torrente e da una frana a Isola di Fondra. Siamo in provincia di Bergamo. In provincia di Brescia i maggiori danni si sono registrati a Sonico, Malonno, Rino e Vione, interessati da frane ed esondazioni, danni anche in Valtellina e Valchiavenne, poi in provincia di Como a Domaso, dove l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina sul lungo lago. A Milano oggi parchi e cimiteri chiusi, monitorati Seveso e Lambro. Lasciamo ora il maltempo. Allarme al Four Season di Via del Gesù a Milano: 7 persone colpite da tosse e malori per aver respirato fumi tossici. A sprigionarli sarebbe stata una miscela di detergenti usati per pulire il centro benessere. 2 persone sono state portate in ospedale per accertamenti. Calcio al via la Serie A tra le gare della prima giornata: domani Inter Monza e Udinese Como. Anche la Formula 1 con le libere del Gran Premio d'Olanda: Antonelli chiude la sessione al primo posto, quarta e quinta le Ferrari, alle 16.30 le qualifiche per la gara sprint. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: In viaggio per altre 2 ore con me, Maria Chiara Belardo, fino alle 17 su Dimensione Sono Soft. Ancora tanta la musica da condividere con i successi più belli di sempre e una nuova Good Life ad attenderci più avanti. Intanto ripartiamo da George Michael in arrivo con Jesus to a Child, ma subito ci sono le più belle voci del cinema. C'è l'aforisma d'amore.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ami perché ami, per chimica, per incastro, per destino. Ami proprio quella persona perché è lei e basta.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Love My Life, Robbie Williams su Dimissione Sono Soft. Festeggiamo nella prossima Good Life la giornata internazionale dei poeti.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

sguardi e in quel sorriso

0: Parliamo di parole in questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft, perché proprio le parole a volte riescono a fare quello che spesso non riusciamo a fare noi, e cioè fermare un'emozione, raccontare una sensazione che sembra impossibile spiegare. Ogni anno, infatti, il 21 agosto è il Poets Day, giornata dedicata a poeti e al potere delle parole. Per secoli la poesia è stata il luogo dove gli esseri umani hanno raccontato l'amore, la natura, il dolore, la speranza e il rapporto con il tempo. Oggi leggere o scrivere versi può diventare un esercizio di lentezza e attenzione. Numerosi studi sulla scrittura espressiva hanno dimostrato che mettere su carta pensieri ed emozioni può aiutare davvero a elaborare esperienze personali, ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza di sé. Non serve essere poeti professionisti, anche poche righe scritte su un diario possono diventare un momento di cura personale. La poesia ha anche un forte legame con la natura, molti grandi autori hanno trovato ispirazione nei paesaggi, nelle stagioni, negli alberi, nel mare e negli elementi del mondo naturale, ricordandoci che osservare ciò che ci circonda è un modo per riconnetterci con noi stessi. La poesia quindi ci insegna a guardare meglio, perché quando troviamo le parole giuste per raccontare la vita, spesso impariamo anche a viverla con maggior profondità. E sul nostro sito dimensionesuonosoft.it trovi anche tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: ci torniamo insieme ad Antonello Venditti e alla sua Sara in redazione per un nuovo appuntamento con le news di Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Pomeriggio da Francesco Di Bruno, partiamo dal maltempo, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte in Lombardia, fra questi l'evacuazione di 250 persone da un campeggio minacciato dalla piena del torrente e da una frana a Isola di Fondre, provincia di Bergamo. In provincia di Brescia i maggiori danni si sono registrati a Sonico, Malonno, Rino e Vione, interessati da frane ed esondazioni. Danni poi in Valtellina, in Valchiavenna e in provincia di Como a Dumaso, dove l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina sul lungo lago. A Milano ricordiamo ancora parchi e cimiteri chiusi oggi per il maltempo, monitorati Seveso e Lambro. Intossicazione nella spa del Four Seasons di Via del Gesù a Milano, 6 persone sono state portate in ospedale per accertamenti, nessuno sarebbe in gravi condizioni a causare il problema, una miscela di detergenti usati per pulire il centro benessere. Calcio al via la Serie A tra le gare della prima giornata, domani Inter Monza, Udinese Como, domenica Atalanta Sassuolo e Torino Milan e poi la Formula 1 con le libere del Gran Premio di Olanda. Antonelli chiude la sessione al primo posto, seguito da Norris e Russell, quarto Hamilton, quinto Leclerc, alle 16.30 le qualifiche per la sprint. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.

0: Ancora per un'altra ora restiamo insieme nel venerdì pomeriggio di Dimissione Sono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno fino alle 17 in punto e dal 16 al 22 settembre a Milano arriva Mobi Days, la settimana della mobilità. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale attraverso un fitto calendario di esperienze, installazioni, iniziative, forum e dibattiti sul tema della trasformazione urbana. Ti faccio ascoltare tra pochissimo Patti Pravo con E dimmi che non vuoi morire, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è una fonte inesauribile di riflessioni, profondo come l'eternità, alto come il cielo e grande come l'universo.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Abbracciami.
1: Scelgo ancora te, la voce di Giorgia su Dimensione Sono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
2: Dimensione Suono Soft.

E continua il nostro percorso di degustazione musicale con I'll Stand By You Pretenders su Dimensione Suono Soft. Questa invece è High Lighthouse Family.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Si sta facendo notte, ma soprattutto si sta facendo l'ora dei saluti e il momento in cui accogliamo Roberto Gessi tra poco su Dimissione Sono Soft. E ma la nostra settimana insieme non finisce mica qui, no? C'è ancora da condividere il weekend. Ti aspetto domani mattina al nostro solito orario del fine settimana, quindi a partire dalle 9. Mentre adesso, come anticipato, ti lascio alla serata insieme a Roberto Gessi. Da Maria Chiara, buon proseguimento su Dimissione Sono Soft. Ciao!
1: Ad agosto è tutto chiuso.
2: Non proprio.
1: Il concessionario?
2: Parisi Group è aperto.
1: Davvero?
3: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
1: Quindi siete aperti?
3: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Maltempo, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, fra questi anche l'evacuazione di 250 persone da un campeggio minacciato dalla piana del torrente da una frana a Isola di Fondra in provincia di Bergamo. In provincia di Brescia i maggiori danni si sono registrati a Sonico, Malonno, Rino e Vione, interessati da frane ed esondazioni. A Milano, ricordiamo, oggi per il maltempo parchi e cimiteri chiusi, monitorati il Seveso e il Lambro. Paura anche a Ponte di Legno. Un fulmine colpisce una cabinovia, in salvo 8 persone, ci sono stati attimi di apprensione, fortunatamente non si registrano feriti. Per un errore invece nella pulizia della piscina della Spa del Four Seasons di Via del Gesù a Milano, 6 persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale per accertamenti, nessuno sarebbe comunque in gravi condizioni. Lo sport, il tennis, Sinner non giocherà agli US Open, sono triste e deluso, ha detto il campione azzurro, mi serve ancora del tempo. E poi il calcio, al via la Serie A tra le gare della prima giornata, domani Inter Monza, Udinese Como, domenica Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Ed è tutto le news, tornano tra un'ora.
7: Oggi è venerdì, è il 21 agosto 2026, buon pomeriggio e buona estate con i dolci successi di Dimensione Sono Soft, successi che hai ascoltato fino ad ora insieme a Maria Chiara Belardo, che ringrazio e saluto, e che ora continuerai ad ascoltare insieme a me. Sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21, non ci sarà solo la nostra musica ma anche i consueti appuntamenti, quindi non mancherà Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, le nostre notizie di Good Life. E allora iniziamo con un aforisma e una splendida canzone. Buon ascolto!
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Non aver paura di innamorarti di nuovo. Apri il tuo cuore e va dove lui ti porta. E ricorda, mira alla luna. Ti amerò per sempre.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: I dolci successi della tua radio del benessere. Era Eros Ramazzotti con Ti sposerò perché.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Segreti in Tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Canticchiarla è veramente così rilassante. Noah con Beautiful That Way nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ora è il momento di ascoltare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. In queste vacanze dove siete andati o dove state andando? Dove pensate di andare? Beh, se andate in crociera, sapete quali sono le regole del galateo di questo viaggio? Lo chiediamo ad un amico di Segreti in tavola, esperto, giornalista, scrittore, direttore del settimanale Vero. Lui è Nicola Santini. Nick.
3: Eccolo.
2: Ciao, bentornato. Allora, il galateo della crociera, perché anche in crociera bisogna avere, insomma, delle regole, soprattutto quando si parla di cibo, perché si può mangiare in realtà 24 ore su 24 in crociera,
3: sì.
2: Quindi forse qualche cosa dobbiamo impararla.
3: Sì, esatto, perché la prima regola è che il contegno resta contegno anche quando avete pagato la cabina col balcone, per cui assaltare tipo il buffet all'apertura con due piatti per mano, secondo me comunica un po' che uno la fame l'accompagna con la compagnia di navigazione nel terrore che uno svuoti tutte le scorte. Ecco, quella è la prima cosa che mi viene in mente quando penso a certe crociere, di non esagerare, per esempio quando andiamo alla serata di gala, che c'è la tavola apparecchiata in un certo modo con qualche ambizione. Ricordiamoci che sì, è una serata di gala, ma è una serata di gala su un oggetto galleggiante, quindi non abiti estremamente sontuosi, non trasformare lo smoking, anzi il colletto dello smoking, qualora ci fosse una serata black tie, mettendo il tovagliolo nel colletto come nei film di Alberto Sordi. Il tovagliolo va, lo ricordo, sulle ginocchia. L'abito da sera può scintillare, ma non deve illuminare a giorno il flash della macchina fotografica che lo incrocia per maldisgrazia. La tavola è anche fatta di come ci si veste quando si va a tavola, e questo conta. A ristorante della nave il tavolo assegnato può essere condiviso con altri passeggeri, capita, o a volte ci viene voglia perché facciamo amicizia, raccontare al primo antipasto patrimonio, operazioni chirurgiche, diete o disgrazie familiari, secondo me rende la traversata più lunga delle miglia nautiche dichiarate, per cui magari manteniamo anche lì sì simpatia, disponibilità, ma anche contegno nella conversazione. Insomma, la tavola è fatta non solo di quello che si mangia, ma anche di quello che si dice, di quello che si fa vedere, di come ci si veste, e in crociera tutto questo diventa spesso esasperato. Quando il cameriere porta magari anche il conto degli extra, la crociera conosce il momento più drammatico, quindi contestare davanti agli altri i 6 cocktail bevuti personalmente durante la serata aggiunge, secondo me, al conto la figura meschina, che purtroppo è gratuita.
2: No, assolutamente. Nick, grazie mille di queste regole che ci dobbiamo ricordare appunto quando viaggiamo. A proposito di viaggi, avremo ancora qualche altro argomento sul viaggio, quindi tieniti pronto.
3: Sono tutto pronto.
2: Che non si mangia solo in crociera, si mangia anche per esempio in aereo. Ne parliamo la prossima volta. Buon weekend.
3: Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna domani, vi aspetto qui sabato naturalmente su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: E con questa canzone degli Stadio, Chiedi chi erano i Beatles, concludiamo la nostra prima ora insieme. Quindi tra pochissimo arriverà la nostra redazione.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Fino alla mezzanotte saranno ancora in vigore le allerte gialle per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico in Lombardia, in particolare a Milano, monitorati il Seveso e il Lambro. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco. Al momento la situazione risulta complessivamente migliorata, anche se proseguono le attività di messa in sicurezza nei comuni colpiti. Tra le aree lombarde più colpite dagli effetti del maltempo c'è sicuramente la Bergamasca, 6 i comuni isolati fino a questa mattina: Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino. Paura anche a Ponte di Legno nel Bresciano, dove un fulmine ha colpito una cabinovia, in salvo 8 persone. Attimi di apprensione, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Per un errore nella pulizia della piscina della Spa del Four Seasons di Via del Gesù a Milano, 6 persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale, nessuno però in gravi condizioni. Sinner non giocherà agli US Open, sono triste e delusa, ha detto, ma mi serve ancora tempo. E poi la Formula 1 con Russell che partirà in pole domani nella gara sprint, in prima fila con lui Norris e poi Leclerc e Piastri. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di concerti. Francesco Renga ha scelto il Teatro degli Arcimboldi di Milano per la prima data del suo tour Live Teatri 2026, in programma sabato 3 ottobre. Dopo aver partecipato al 76esimo Festival di Sanremo con la canzone Il meglio di me, il cantautore torna a esibirsi in una dimensione più piccola e raccolta, perfetta per far sentire bene ogni sfumatura della sua voce. In questo appuntamento milanese, che inaugura una tournée lunga 2 mesi, ci sarà spazio per i nuovi brani, ma anche per ripercorrere oltre 40 anni di musica, dai tempi dei Timoria fino ai grandi successi da solista che tutti conosciamo a memoria. Tutte le informazioni le trovi sul sito teatroarcimboldi.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore sentirsi a proprio agio dentro un altro cuore.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sempre più vicini al weekend che mi auguro tu abbia tutta l'intenzione di trascorrere insieme a noi, continuando ad ascoltare i nostri dolci successi. C'erano le Spice Girls su Dimensione Sono Soft con Goodbye.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.
6: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: sempre in attesa di un suo ritorno con nuova musica. Voce unica, quella di Adele con Skyfall. E a proposito di voci che amiamo da sempre e che ameremo per sempre, con It's a Heartache, Bonnie Tyler.
1: It's a

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: la vita.
1: Questi sono i dolci successi della tua radio del benessere con Amore per te, Mango e tra un momento le ultime notizie.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il governatore Lombardo Fontana ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni del maltempo in regione. Le forti piogge tra giovedì e venerdì hanno raggiunto infatti livelli eccezionali con accumuli fino a 270 mm sulle Alpi Orobie e fino a 260 mm sull'Alto Lago di Como. Sono oltre 450 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio lombardo. E a Ponte di Legno un fulmine ha colpito una cabinovia, in salvo le 8 persone a bordo, attimi di apprensione, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Per un errore invece nella pulizia della piscina della Spa del Four Seasons di Via del Gesù a Milano, 6 persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale per accertamenti, nessuno comunque in gravi condizioni. Lo sport, il tennis, Sinner non giocherà agli US Open, sono triste e deluso, ha detto, ma mi serve ancora tempo. Formula 1, Russell partirà in pole domani nella gara sprint, in prima fila Norris, poi Leclerc e Piastri. Anche il calcio, al via la Serie A tra le gare della prima giornata. Domani Inter Monza e Udinese Como. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: E dopo le notizie, e per questo ringrazio la nostra redazione, torniamo ai dolci successi di Dimensione Suono Soft. Buona serata a te, buon venerdì a te, sono Roberto e fino alle 21 sì, continueremo ad ascoltare la musica più bella. E allora ecco un nuovo aforisma d'amore e poi Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: È amore quando chi ti rende la più felice al mondo e chi ti rende la più triste al mondo sono la stessa persona.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Beyoncé con Listen su Dimensione Suono Soft, Viaggi e Dark Sky. Di che si tratta? Lo scopriremo stasera in Good Life.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ciao, tenuto un fine settimana all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni nord-occidentali dopo due giornate temporali. Sabato cielo sereno, poco nuvoloso, anche domenica tempo assolato, al più un po' di variabilità su Alpi e Prealpi con sporadici piovaschi. Il caldo finalmente ben sopportabile dappertutto, un weekend con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Era Sia con Chandelier nella sera di Dimensione. Sono Soft ed eccoci all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo. Nell'estate 2026 si sta diffondendo un turismo che non cerca solo monumenti o spiagge, ma il buio. Sono i viaggi verso le cosiddette aree dark sky, destinazioni protette dall'inquinamento luminoso, dove è possibile ammirare un cielo stellato in tutta la sua bellezza. Osservare migliaia di stelle, riconoscere la Via Lattea o semplicemente restare in silenzio sotto un cielo limpido produce una sensazione di meraviglia che molti psicologi definiscono benefica per il nostro equilibrio emotivo. Di fronte all'immensità dell'universo, le preoccupazioni quotidiane sembrano ridimensionarsi. Anche in Italia aumentano i luoghi dedicati alla tutela del cielo notturno, con passeggiate astronomiche, osservazioni al telescopio e serate di contemplazione. Questo nuovo turismo invita a riscoprire un'esperienza antica e autentica, fermarsi, guardare il cielo e ritrovare il piacere della semplicità.
1: Dimensione suono soft.

0: È sempre emozionante andare a riscoprire quelle canzoni che ci accompagnano praticamente da sempre, come in questo caso. Elton John su Dimensione Sono Soft con Goodbye Yellow Brick Road.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
2: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il governatore Lombardo Fontana ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni del maltempo di queste ore. Le forti piogge, infatti, tra ieri e oggi hanno raggiunto livelli eccezionali con accumuli fino a 270 mm sulle Alpi Orobie e fino a 260 mm sull'Alto Lago di Como. Sono oltre 450 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio lombardo. Cambiamo argomento. Per un errore nella pulizia della spa del Four Seasons di Via del Gesù a Milano, 6 persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale per accertamenti. Fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Lo sport, partiamo dal tennis e dal forfait di Sinner agli US Open. Sono triste e deluso, ha detto il campione azzurro, ma mi serve ancora del tempo. E poi la Formula 1, sarà Russell a partire in pole position domani a mezzogiorno nella gara sprint, in prima fila al suo fianco Norris, su McLaren poi Leclerc e Piastri, quinto Antonelli. E poi il calcio, perché nel weekend prende il via il campionato di Serie A tra le gare della prima giornata. Domani Inter Monza Udinese Como, domenica Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Grazie alla redazione per gli ultimi aggiornamenti e buonasera a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Anche oggi, in questo venerdì, fino alle 21, continueremo ad ascoltare la musica più bella. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore. Poi ci sarà Antonella Ruggero con i Mattia Bazar e Ti Sento.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore a distanza è come la sfida più grande della vita. Ma quello che soffrirà tra i due sarà chi ci ha creduto davvero.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E tra pochissimo uscirà il suo nuovo album Biagio Antonacci, lo abbiamo ascoltato su Dimensione Suona Soft con Non Parli Mai. E tra pochissimo, importantissimo per il weekend che sta per arrivare, aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno

0: Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprorodoro.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Abbiamo un fine settimana all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni nord-occidentali dopo due giornate temporali. Sabato cielo sereno poco nuvoloso, anche domenica tempo assolato, al più un po' di variabilità su Alpi e Prealpi con sporadici piovaschi. Il caldo finalmente ben sopportabile dappertutto, un weekend con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Si chiama Nevergreen, Perfette Sconosciute. Questo è il nome del tour che inizierà a fine ottobre e che arriverà anche a Milano esattamente dal 25 novembre al teatro Out Off. Sto parlando di Francesco De Gregori. L'abbiamo ascoltato su Dimensione Sonosoft con Rimmel.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Questa canzone abbiamo imparato ad amarla dal primo ascolto. Harry Styles con Son of the Time, ultima canzone del nostro venerdì insieme su Dimensione Suono Soft. Sì, ora è proprio il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ci sarà tra un momento un ultimo spazio dedicato all'informazione, poi le nostre canzoni d'amore a tenerti compagnia per tutta la sera. Domani inizierà il weekend ufficialmente in diretta alle 6 con Silvia Giansanti. Io ti auguro un buon weekend. Con me l'appuntamento è per lunedì prossimo nel pomeriggio alle 17. Buona serata e buon weekend. Ciao!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il governatore lombardo Fontana ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni del maltempo delle ultime ore. 400 le persone evacuate, ponti crollati, frane, torrenti esondati, strade interrotte. Questo è il bilancio sommario di quanto accaduto in queste ore. Il caso più grave è nel Bresciano, in Val Camonica, a Sonico. Una frana ha provocato il crollo del ponte sul torrente Rabbia, che ha portato alla chiusura della statale del Tonale e ha interrotto anche la linea ferroviaria tra Malonno e Edolo. Cambiamo argomento. Per un errore nella pulizia della piscina della Spa del Four Seasons di Via del Gesù a Milano, 6 persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale per accertamenti, nessuna in gravi condizioni. Un bimbo di 3 anni invece a Missaglia si è rovesciato addosso una pentola d'acqua bollente e è stato portato al centro grandi ustioni del Niguarda di Milano. Sinner non giocherà agli US Open, sono triste e delusa, ha detto, ma mi serve ancora tempo per recuperare. E poi la Formula 1, Russell partirà in pole domani nella gara sprint, in prima fila con lui Norris e poi Leclerc e Piastri. Prende il via il campionato di Serie A tra le gare della prima giornata, domani Inter Monza e Udinese Como. Ed è tutto, le news tornano domani.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Non proprio tutto passa, qualcosa resta ancorato nelle profondità del cuore e rimane impigliato nelle maglie dell'anima per sempre.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: e ascolta quello che ho qui dentro. Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'orgoglio può rendere le persone forti agli occhi degli altri, ma non felici.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Aprire il cuore a qualcuno. Ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro delle parole.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo. Tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi: ti piaccio. E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Col cuore non è come con la bici, che quando impari ad andarci è fatta. Col cuore, se è da tanto che non lo usi, fai delle cadute rovinose.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna, sarà veramente tua.